0: hallgassa a különleges világzenékben. Ez a Népek Dalai, itt a Dankó Rádióban.
1: Gina, un giorno bionda, un giorno bruna, non devi bere, che ti fa male. Gina, lo sai, la vita è un'altalena.